serena le luci asciuga il viso e il lieto mai ritorni a passeggiare.

mia superità, e tanto le dici, e la mia cara prole a fornirli mennei. Folle, folle che sei! Ma non avrati così retito errore, impunito il tuo cuore, se non curasti del tuo prenze i pezzi, e alle mie voglie con pensieri indegni ti mostrai.

fiacca l'integno, l'armata, l'ostinata costanza, contente il varco ad ogni tua speranza. Con pensiero più tenio, cangia